0: Violence against farm workers in Italy. Killed because they stood up for their working conditions.
1: Questo qua è ciò che vediamo ogni anno nelle nostre campagne.
0: The murders shine a spotlight on a system of exploitation and the criminal networks behind it.
1: C'è pochissimo voglia di ragionare sulle vere cause di queste tragedie.
0: Focus on Europe. In 30 minutes.